0: amore mio, dove sei tu? Ehi, chi ha rai?
1: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ki
0: aise nahi gaake sunaun
1: gaake acha.